cosa molto curativa da fare, sei di volta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e dire a te stessa: ti voglio bene.